avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo.

vista dopo un anno, l'altra sera ridevo, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore